Confite o Dio onnipotente, beati Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, ma sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus,